0: bellissimo. È bellissimo. È bellissimo. È bellissimo.
1: Zawsze w drodze. PRK, Polskie Radio Kierowców.